0: Sono qui nello studio di Connie Plank, nel desk esattamente, a Londra, perché Dave Allen aveva comprato questo studio per portarlo a Londra anni fa, quando facevo Danger Plena. Su questo desk ho fatto molte canzoni. È stato un momento emozionante essere qua oggi con Stefano, il figlio, che sta facendo questo documentario sul padre, su quello che ha fatto, quanto è stato importante per la creatività e per la musica europea soprattutto. Perché l'ha fondata lui. Quindi sono contenta di farvi vedere questo desk che è assolutamente meraviglioso, che mi ha dato tanta ispirazione, e su cui è nato il Ragazzo Europa, su cui abbiamo fatto fino alla fine, perché Conny è stato vivo fino a Profumo.
1: He said, no, when you strike to reach your crime.